Uti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvat.